0: Well, Bobby, we're just getting started. Oh, I love
1: you, Ken. Música en tu idioma, Heraldo Radio.
2: Ritornerà per te. Voice. Come posso indovinare?